Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino. Ultimo, tutto. Nima.

0: sederci sopra un marciapiede lercio. E adesso tu col tuo volto distrutto mi dici piangi proprio te che hai tutto.
1: Cesare Cremonini, Papa.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino.
1: Dito nella piaga, Miss Italia. Come nomi?

0: passando da qui.
1: Solo i numeri uno.
0: La radio che senti.
2: La radio che senti.
0: Radio, radio San Marino. San Marino.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Dito nella piaga, Miss Italia. Come non mi è

Raffaella che Alessandra non ci sono, per cui devo scegliere una terza via, ed è una roba difficilissima, cioè, capito? Fai colloqui e poi vabbè, si devono conoscere, insomma, sono una rottura di scatole, ve lo dico, insomma. Comunque sto cercando un dog sitter a Pesaro, però non qui a San Marino. Geolie, Achille Lauro con Per noi adesso.

0: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa. Compilation. Fra poco su Radio San Marino.
1: Nonna, sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
2: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
3: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
2: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
4: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
5: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
6: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica.

0: Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirsm.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da più me!
3: Dal 14 settembre al 4 ottobre, sole lavatrice Bipacco, 82 lavaggi, a soli 7,50 euro.
0: Energia, passione, divertimento. In due parole, calcio femminile. La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio presenta Unisciti al Gioco, il programma dedicato alle bambine dai 4 anni in su. Prove gratuite a Dogana e Faetano e in inverno si gioca anche indoor. Grazie ad oltre 20 istruttori laureati e qualificati UEFA, un percorso innovativo e divertente che unisce il calcio ad esperienze multidisciplinari come nuoto e judo e si integra al progetto UEFA Playmakers, dove il gioco prende vita attraverso i protagonisti Disney. Entra in squadra, inizia il tuo sogno. Chiama il 338 71 98 246 o visita www.fsgc.sm. Ti aspettiamo in campo!
4: Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo.
5: La domenica o comunque genericamente nel weekend noi facciamo festa perché cambiano i new play, quindi continua il nostro viaggio alla scoperta di quelli che sono i potenziali numeri uno di domani. È il caso della canzone che stiamo per sentire, magari potrebbe essere fra le new entry prestissimo della nostra top 50 che troviamo anche in questa domenica qui su Radio San Marino. Si chiama Adela, l'ho detto in italiano Adila se volete, con Ain in LA, ora su San Marino.
6: Ascolti i successi

Radio San Marino era un'altra delle nostre novità della settimana. Buongiorno, buona domenica. Un po' preoccupati per lo stato di salute di Lionel Richie, che aveva avuto una problematica, aveva fermato il suo tour degli Stati Uniti, si è fatto curare, poi ha ricominciato, ma purtroppo ha avuto una ricaduta, ha una fibrillazione atriale che non è cosa da poco, per cui si è dovuto rifermare per riprendersi cura di sé, o meglio in questo caso direi proprio farsi curare in maniera naturalmente più specifica, e ha dovuto sospendere il tour. Il tour è stato ufficialmente cancellato per permettergli appunto di fare questo percorso di salute che credo sia decisamente molto molto importante, sperando che si riprenda davvero prestissimo. Vi coccoliamo adesso con tre canzoni senza interruzioni. Fra poco ritroveremo Seif insieme a Brescia, Parlare d'amore, Eliza Doolittle con Skinny Jeans, comincere nei grandi con Bruci la città.

0: Questa è la compilation di Radio San Marino.
1: Radio San Marino. Vivi i nostri successi insieme a
0: Roberto Bagazzoli.

con uno dei gruppi che sono rimasti nella storia con un decennio di carriera alle spalle, perché di fatto la loro carriera musicale è durata 10 anni ed è finita fra liti e ovviamente tutte quelle difficoltà che ci sono quando si lavora in gruppo. Sono gli ABBA, The Winner Takes It All.

0: Buongiorno, su San Marino sono le 8.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
3: Sull'Italia centro-settentrionale nella giornata di domenica sarà presente l'alta pressione con cielo sereno o al più poco nuvoloso, condizioni di bel tempo sia in Appennino ma anche sulla pianura emiliana e romagnola. E dopo una notte un po' fresca le temperature massime saranno assolutamente piacevoli, ancora estive, con valori fino a 26-27 gradi diffusamente, grado in più, grado in meno. E anche con la nuova settimana, lunedì e martedì, ritroveremo quest'alta pressione dal sapore estivo, quindi anche lunedì sole e clima mite. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebi Meteo.
0: È domenica mattina, ci sono quelli che stanno lavorando, poi ci sono quelli che stanno dormendo e ci sono quelli invece che si sono alzati presto stamattina e hanno deciso che andranno a fare una bella scarpinata. Che ne so, adesso la prima cosa che mi viene in mente, magari potrebbero essere le foreste casentinesi. Occhio perché c'è in giro gente con lo schioppo in spalla che

0: spara a caso, ecco, questo sì. Fatevi vedere, no, e fate in modo di essere visibili fra le altre cose. Comunque, buona passeggiata, buona scarpinata, qualunque sia il vostro destino in questa domenica, grazie per averci scelto. C'è Giulio con Brescia adesso.
1: Oui.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Domenica da Radio San Marino c'era Katalin Josan con The Wanna Miss You. Parliamo di pausa pranzo, o meglio del costo della pausa pranzo, perché è stata fatta un'analisi da Federconsumatori. In un anno lavorativo si può arrivare a spendere fra i 2.760 e i 3.250 euro mangiando fuori casa, 16,19 euro di media, ecco, euro più euro meno, dipende da quello che vi mangiate. In questo caso si prende in considerazione un pasto completo fatto da primo acqua, dolce e caffè. Allora, ci spiegano, ci raccontano però che una ottima strategia potrebbe essere prepararsi il pranzo e portarselo da casa, quella che Nord chiamano la schiscetta. Hanno fatto due conti con la calcolatrice e hanno deciso che prepararsi il pranzo a casa ci può portare ad un risparmio addirittura del 75%, non trascurabile direi. Una

domenica mattina dove ci siamo svegliati un po' pazzerelli, Livi e la vita loca, era Ricky Martin protagonista. Buongiorno, ben caduti dal letto. Parliamo di questa pedalata decisamente un po' fuori programma e soprattutto estremamente pericolosa, perché è stata fatta in autostrada. È accaduta questa pedalata, è successo insomma questo fatto in A14 a Porto Sant'Elpidio in provincia di Fermo, dove un anziano in sella alla sua storica Graziella avrebbe imboccato per errore prima la bretella del casello, poi entrando addirittura in autostrada direzione sud. La sua presenza fortunatamente non è passata totalmente inosservata agli automobilisti, perché i caselli sono tutti per la maggior parte almeno automatizzati, per cui nessuno si è accorto. E che è successo? L'hanno fermato dopo 3 chilometri, voglio dire, non una cosina da niente, capite? Comunque fortunatamente, mettiamola così, tornato a casa questo signore anziano, tornata a casa anche la sua leggendaria Graziella, sani e salvi entrambe. C'è Malika Ayane adesso con Detto tra noi, questa è Radio San Marino, buona domenica da Roberto Bagazzoli.

In la vita è praticamente una montagna russa, come non essere d'accordo? Quante volte al giorno lo pensiamo, no? Davanti a tutto quello che sentiamo magari dalla TV o magari proprio da tutto quello che ci succede nella nostra quotidianità, ecco, è su, è giù, è c'è il giro della morte, insomma, una cosa pazzesca. Buongiorno, bentrovati, buona domenica, almeno la domenica riusciamo ad essere tranquilli, riposati, anche se tranquillo, insomma, non ha fatto una gran fine, ma questo ve lo racconterò un'altra volta. Al momento volevo raccontarvi di Arisa, che io credo abbia, no, qualche desiderio, o come quello per esempio di diventare una sorta di master chef. Lo ha fatto pubblicando un video davvero molto carino sulla sua pagina, dove parla di st'insalata miracolosa che lei avrebbe fatto, ne indica anche la ricetta, dice che va benissimo per le diete, tutto bene. Adesso non voglio entrare, no, come si dice in questo caso, nello specifico degli ingredienti, ma più che altro sulle foto a corredo di questa cosa, filmato, ok, foto, ce n'è una pazzesca che è stata improvvida, diciamoci la verità, anche perché brandisce un cetriolo lunghissimo, manco fosse la spada di Darth Vader, vabbè, insomma, ecco, lei le cose con una certa normalità non riesce a farle. Arisa è bella, è una bella persona anche per questo, assolutamente. C'è Giorgia adesso su San Marino con Corpi Celesti. Abbiamo

0: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa. Compilation. Fra poco su Radio San Marino.
1: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
2: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
3: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
4: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
5: C'è chi d'inverno resta a casa e chi sceglie Opposto. Buona cucina, cocktail d'autore e puro divertimento con i comici di Zelig, i migliori live concert e un'atmosfera unica per le tue serate. Fai la scelta giusta. Vieni da Opposto a Falciano in località 5 vie. Scopri tutti gli eventi su Instagram Opposto San Marino e prenota il tuo tavolo.
6: A San Marino Outlet tornano le Magic Hours. Venerdì 2 ottobre dalle 15 a mezzanotte, extra sconto del 50% dal prezzo outlet su tutto, solo per poche ore. Oltre 50 boutique ti aspettano con promozioni esclusive. Pinco, Timberland, Vans, Twinset, Liu Zhou Uomo e tanti altri. Solo il 2 ottobre dalle 15 a mezzanotte. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
7: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
8: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
9: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
8: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
9: E sai perché?
8: Perché siamo da più me!
10: Dal 14 settembre al 4 ottobre, Vileda H2 Pro, sistema lavapavimenti completo, a soli 29,90 euro.
11: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
12: Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo.
13: Solitamente accade il venerdì quando c'è il ricambio di quelle che sono le canzoni in promozione, ma poi ci sono ancora quelle stabili, vedi quella che stiamo per risentire. Ha abbandonato un po', diciamo, la sua area di comfort, si è un po' avventurato Cesare Cremonini e direi che ha fatto benissimo. Perché vi dico questo? Adesso lo scoprirete condividendo con noi e ascoltando il nuovo singolo che si intitola Paparazzi. C'è Cesare Cremonini qui su San Marino.

Monini con Paparazzi su Radio San Marino, buongiorno e buona domenica, siete con Roberto Baghezzoli. L'oroscopo di oggi, Ariete: chi vi cerca oggi ha bisogno di un interlocutore fermo e affidabile. La vostra coerenza è ovviamente una delle cose che gli altri apprezzano sicuramente di voi. Il segno del Toro: l'energia non manca, ma vi accompagna pure un costante senso del dovere. Fate ordine nella mente e nell'agenda della settimana che verrà. Il segno dei Gemelli: voglia di movimento, di agire, di vita che accade fuori dalle quattro mura domestiche. Uscite, vedete gente, respirate aria nuova e fresca. E siamo adesso al segno del Cancro: la luna inquadrato all'Ariete causa qualche scossone, clima vivace che richiede flessibilità per gestire gli imprevisti e le situazioni che si evolvono. Il Leone: la giornata splende di luce propria e vi regala momenti di gloria in famiglia. Siete il punto di riferimento per ogni persona a voi cara. La Vergine: domenica calma, rigenerante, sotto gli influssi non più così ostili della luna. La vostra efficienza passa attraverso il recupero delle energie. Bilancia: le tensioni relazionali non sono dissolte con la notte, servono ancora pazienza e disponibilità al dialogo senza individuare chi ha torto. E lo Scorpione: Venere è ancora nel vostro cielo, nell'ultimo giorno con Marte in trigono dal Cancro, in arrivo una vitalità genuina e spontanea, mai forzata. Sagittario: quello che piantate ora crescerà in modo diverso da ciò che seminate nei giorni ordinari. Non sottovalutate l'importanza di questa giornata. Capricorno: è un momento di riflessione seria su ciò che avete costruito. Il Sole inquadrato per questo vi tiene ancorati alla realtà senza alcuna romanticheria. L'Acquario: la luna in Ariete accende la miccia della competizione, se sentite il bisogno di sfidare qualcuno per dimostrare il vostro valore sul campo. I Pesci: ultime ore con Marte in trigono nel Cancro, l'energia favorevole che ha accompagnato il mese sta per cambiare fase, approfittate ancora di questa giornata. Ah, dai che ci siamo adesso con la nostra compilation. Dopo aver dato un'occhiata naturalmente come caso all'oroscopo, ritroveremo fra poco Arnie e Maroon 5, subito c'è Phil Collins.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedermi. Chi non ti apprezza sai

0: la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Questa è la compilation di Radio San Marino.
2: Radio San Marino. Vivi i nostri successi insieme a
1: Roberto Bagazzoli.

0: di Radio San Marino.
1: Per l'agenda di Radio San Marino vi segnaliamo in questa domenica il capodanno del vino di San Giovanni in Marignano, in questa domenica apertura alle 15, aspettando il palio della Quiggiatura, balli tradizionali e musica popolare con fermento etnico e damarama, insomma un sacco di divertimento. Poi ci sarà il palio della Quiggiatura, un programma intenso anche per questa domenica. Ricordo, non perdetevi a San Giovanni in Marignano l'appuntamento con il

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino. Dito nella piaga, Miss Italia. Come non mi

0: Quanti viaggi nel tempo facciamo ogni giorno, quello che è il 50° minuto e che ci dà l'opportunità come sempre di scoprire cose meravigliose. Nel 1979 Dominic Troiano pubblica We All Need Love.
1: Rivivi insieme a noi le

0: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere. Anche con una nota vocale: 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
1: Buona domenica, è il 27 settembre, siete insieme a Roberto Bagazzoli, ultimo weekend settembrino, protagonista, ben trovati naturalmente a tutti coloro che hanno acceso la radio in questo momento e magari stanno facendo una corsetta, una passeggiata, stanno andando in macchina a fare colazione, stanno facendo colazione e al bar dove si trovano c'è Radio San Marino sintonizzata, quindi salutiamo anche tutte quelle attività che sono sintonizzate sui 102.7 o magari ci stanno ascoltando attraverso il DAB o lo streaming. Prontissimi a ripartire fra poco Daido con White Flag, subito c'è Elisa. Weekend.

Un segno di resa, White Flag, era Daido che abbiamo riascoltato in questa nostra domenica mattina a 7 su Radio San Marino. Volevo ricordarvi che da domani fino al 2 ottobre, da domani ricordo a partire dalle 12 all'aeroporto di Milano Malpensa, c'è l'asta degli oggetti smarriti. Sono 82 lotti che sono stati trovati fra i terminal 1 e 2, dimenticati dai passeggeri, che non hanno avuto nessun reclamo dai legittimi proprietari negli ultimi 12 mesi e che adesso vanno all'asta. Alla migliore offerta sarà possibile trovare friggitrici ad aria microonde imballati, griglie elettriche, lavatrici portatili, asciugainsalata, un dipinto, cane da pesca, pattini a rotelle, biciclette per bambini, acqua, i pattini a rotelle, anche le ginocchiere, passeggini, poi ancora smartphone, tablet, smartwatch, asciugacapelli, occhiali da vista, cinture e soprattutto un numero sterminato di trolley, zaini e valigie con addirittura la biancheria dentro che, ripeto, adesso non sappiamo se è tutta pulita o meno, giusto per approfondire, vabbè. Però sappiate che nessuno l'ha cercata e questo dovrebbe essere un motivo di riflessione. Laura Pausini, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Che vuoto

Ed eccolo un altro momento che dedichiamo a quelle che sono le canzoni nuove che si predispongono anche, perché no, alla possibile entrata nella nostra classifica ufficiale. Ricordo la Top 50 che in onda in ogni fine settimana in compagnia di Brunello Golini o comunque nelle classifiche generali che ovviamente trovate in giro. Dito nella piaga, un pezzo che è finito in mezzo anche ad un contenzioso per il suo titolo, si intitola Miss Italia, ora su San Marino. Ascolti su

non sono informato sui fatti, nel senso sull'evoluzione definitiva, ma credo che ufficialmente si siano fermati, non produrranno, non si sa se per un po' o per sempre, comunque diciamo almeno finché non cominciano a ritornare le bollette fitte, per cui adesso poi con i costi dei carburanti, vabbè, un pensiero in più per il loro ritorno, e stamattina parlo così, vabbè, che volete fare, dai. Allora mi stavo riferendo con scherno ai Negramaro, Amore che torni, la canzone che abbiamo ritrovato dal 2018. Come va? Non mi sono più informato nel corso di questa mattinata su quale fosse il vostro stato, se la giornata è cominciata bene, se state facendo qualcosa di piacevole e ve lo siete pure meritati, perché no, insomma, ecco, il benessere dei nostri ascoltatori è sempre al centro della nostra attenzione, mettiamola così. E io sono stato, mi auguro, almeno uno dei fautori in questa giornata della buona compagnia e della buona musica, sicuramente, insomma, la musica scelta dal nostro ufficio musica è, mi ripeto su musica e mi ci avvito anche, però del resto la musica è il nostro carburante principale. Per dirvi adesso ciao, che torno domattina alle 8, che vi auguro una buona domenica, e lo faccio con il nuovo di Harry Styles che si intitola Dance No More. Fate i bravi se potete, ma anche no.

0: qualche minuto su Radio San Marino suoneremo mezz'ora di successi dai 90 ad oggi. Senza pausa, senza pausa. Tra poco.
1: Nonna, sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
2: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
3: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
2: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
4: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
5: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
6: Energia, passione, divertimento. In due parole, calcio femminile. La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio presenta Unisciti al Gioco, il programma dedicato alle bambine dai 4 anni in su. Prove gratuite a Dogana e Faetano e in inverno si gioca anche indoor. Grazie ad oltre 20 istruttori laureati e qualificati UEFA, un percorso innovativo e divertente che unisce il calcio ad esperienze multidisciplinari come nuoto e judo e si integra al progetto UEFA Playmakers, dove il gioco prende vita attraverso i protagonisti Disney. Entra in squadra, inizia il tuo sogno. Chiama il 338 71 98 246 o visita www.fsgc.sm. Ti aspettiamo in campo!
7: A San Marino Outlet tornano le Magic Hours. Venerdì 2 ottobre dalle 15 a mezzanotte, extra sconto del 50% dal prezzo outlet su tutto, solo per poche ore. Oltre 50 boutique ti aspettano con promozioni esclusive. Pinco, Timberland, Vans, Twinset, Liu Zhou Uomo e tanti altri. Solo il 2 ottobre dalle 15 a mezzanotte. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
8: C'è chi d'inverno resta a casa e chi sceglie Opposto. Buona cucina, cocktail d'autore e puro divertimento con i comici di Zelig, i migliori live concert e un'atmosfera unica per le tue serate. Fai la scelta giusta. Vieni da Opposto a Falciano in località 5 vie. Scopri tutti gli eventi su Instagram Opposto San Marino e prenota il tuo tavolo.
9: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
10: Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo.
0: Ascolta con noi i successi più forti senza pausa, senza pausa.
11: Super Hits, Super Hits. San Marino 2001.

0: La musica non finisce mai.
1: Non finisce mai.
2: Radio San Marino.

0: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere. Anche con una nota vocale: 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
1: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.

domenica e buongiorno da Radio San Marino. Io sono Katia De Monte, come sempre stiamo insieme fino alle 12.30 anche in questo 27 settembre, tra l'altro ultima domenica del mese, che è un po' quella strana zona di confine in cui magari c'è ancora qualcosa dell'estate, però il calendario inizia un po' a cambiare tono. C'è chi magari è fuori da ore, chi sta preparando il pranzo con un anticipo che secondo me merita una medaglia, quindi se siete fra quelli consideratevi già premiati, e chi magari ecco alle 10 del mattino considera ancora prematuro prendere qualsiasi decisione. Va bene tutto, voi lo sapete, qui potete stare un po' come volete, anche scompigliati, coi capelli non a posto, con il pigiama. Diciamo che la domenica è uno di quei pochi giorni in cui anche cambiare programma all'ultimo momento può essere considerato un programma. Noi intanto ci mettiamo dentro un po' di musica, delle storie

Ine Gramaro per iniziare questa domenica insieme con Meraviglioso. E sapete un'altra cosa meravigliosa? Ecco, secondo me è quella di riuscire a finire una frase magari quando incontriamo il classico monopolizzatore di conversazioni, no? Cioè quello che domanda come

E poi usa la nostra prima sillaba proprio come rampa di lancio per fare il suo monologo magari di 20 minuti. Anzi, proprio in questi giorni il Guardian ha dedicato un articolo proprio a chi occupa tutto lo spazio del dialogo, e secondo me la parte interessante è che ascoltare non è che significa solamente restare zitti, anzi a volte magari bisogna avere anche il coraggio di interrompere con educazione, riportare magari il discorso indietro e fare una domanda vera, perché in realtà una conversazione non è che è una persona che parla e l'altra che aspetta il turno, è un po' uno scambio, la palla deve tornare indietro ogni tanto, altrimenti ecco non è insomma una partita, una sorta di assolo. E anzi, a proposito di domande che aspettano davvero una risposta, c'è lei, Noemi. Tu cosa fai questa sera? Voi lo sapete già? Stare con te.

Kids in questa domenica mattina su Radio San Marino e devo dire che in questi giorni il centro della città inglese di Stamford è stato trasformato in un grande set dell'epoca vittoriana. Stavo guardando qui un po' di immagini mentre andava la musica, perché stanno girando The Cadburys, una nuova serie televisiva in 6 episodi che racconterà le origini della celebre azienda di cioccolato, storia che parte nella Birmingham del 1860, quando questi due fratelli, Richard e George Cadbury, ereditano questa attività familiare in difficoltà e provano in qualche modo a salvarla. E per ricostruire proprio quel periodo sono comparsi in strada cappelli a cilindro, grandi abiti vittoriani, baffi, insomma molto impegnativi, carrozze, addirittura un omnibus trainato dai cavalli. Diciamo che per qualche giorno il presente è rimasto parcheggiato fuori dall'inquadratura, e questa cosa ve la racconto perché secondo me è curioso, stavo pensando, è curioso vedere quanto poco basti per cambiare completamente l'identità di una strada, cioè le città non è che perdono le proprie vite precedenti, le tengono lì sotto la superficie in attesa che magari, ecco, qualcuno le

siamo alla fine degli anni 90 con Mango, La sua amore per te. Ancora buongiorno, buona domenica qui su Radio San Marino, dove adesso andiamo invece a Guernsey e ci spostiamo su una band rock che ha appena pubblicato invece una canzone che dura meno di un secondo. Ecco, il gruppo si chiama Coastal Fire Depth, il brano è Don't Let the Fire Go Out, cioè in quella frazione di tempo, e come vi ho detto meno di un secondo, riescono a inserire solamente una parola, fire, cioè un cambio di accordo, il suono di tutti e tre i musicisti. Quindi se vi distraete un attimo, avete insomma perso la canzone, il bis, i saluti finali, esiste ovviamente anche una versione estesa che dura 37 secondi, che a questo punto possiamo considerare quasi una versione da concerto. E diciamo che il record in questo caso non è solamente simbolico, perché Guinness non accetta più candidature per questa categoria, progetto però ha anche uno scopo concreto, cioè ricavi vengono destinati a un'associazione locale che si occupa della tutela degli animali. Provocazione molto divertente, soprattutto che mette così il puntino su quella che può essere la nostra fretta. Tagliare tutto non è che rende automaticamente più chiaro un messaggio, ma almeno diciamo loro hanno eliminato il rischio anche di una seconda strofa inutile. Madonna invece ci concede il tempo necessario per goderci proprio un intero, secondo me, concerto con la sua danzetteria.

0: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
1: La voce può ingannare, i numeri no. Chiudi, verifica, chiama 112 se hai dubbi.
2: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
3: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
4: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
5: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
4: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
5: E sai perché?
4: Perché siamo da più me.
6: Dal 14 settembre al 4 ottobre, Vileda H2 Pro, sistema lavapavimenti completo, a soli 29,90 euro.
7: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
8: Energia, passione, divertimento. In due parole, calcio femminile. La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio presenta Unisciti al Gioco, il programma dedicato alle bambine dai 4 anni in su. Prove gratuite a Dogana e Faetano e in inverno si gioca anche indoor. Grazie ad oltre 20 istruttori laureati e qualificati UEFA, un percorso innovativo e divertente che unisce il calcio ad esperienze multidisciplinari come nuoto e judo e si integra al progetto UEFA Playmakers, dove il gioco prende vita attraverso i protagonisti Disney. Entra in squadra, inizia il tuo sogno. Chiama il 338 71 98 246 o visita www.fsgc.sm. Ti aspettiamo in campo.
9: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
10: Ed ora la new play di questa domenica porta una firma enorme, dura appena 2 minuti e 35, nuovo singolo degli U2 pubblicato il 24 settembre, una cosa breve.

Gli U2 protagonisti della nostra New Play di questa settimana qui su Radio San Marino, e adesso vi porto nei negozi, perché da oggi sia nei negozi fisici e online dei paesi dell'Unione Europea entra in scena un avviso uguale per tutti che ricorda una cosa spesso sepolta proprio negli scontrini e nelle clausole, cioè sui beni acquistati abbiamo almeno 2 anni di garanzia legale. In più addirittura su alcuni prodotti vedremo la nuova etichetta Garan. Attenzione però, non è che è un generico bollino di qualità, ma indica che il produttore offre gratuitamente una garanzia di durata superiore ai 2 anni valida su tutto l'oggetto, e deve scrivere chiaramente per quanti anni ovviamente si assume l'impegno. La cosa diciamo particolare è questa: parole come robusto, affidabile, fatto per durare funzionano bene pubblicità, però un numero preciso e l'obbligo di riparare o sostituire funzionano meglio nella vita vera. Alla fine ecco, sicuramente comprare bene significa soprattutto sapere che cosa magari ci stanno promettendo. Ora ecco, facciamo una cosa, dai, verifichiamo 3 promesse musicali direttamente con l'ascolto, perché arriva la nostra compilation con The Weeknd, Fabri Fibra insieme ai Pinguini Tattici.

0: Radio San Marino.
1: E dai, tiriamoci su in questa domenica senza pensare a lunedì con tutti gli appuntamenti della settimana. Vi segnalo giovedì 1 ottobre, perché il centro storico di San Marino ospita la cerimonia di investitura dei capitani reggenti. Si comincia alle 9.45 in Piazza della Libertà con lo schieramento dei corpi militari e l'alzabandiera. Alle 10.40 il corteo raggiunge la Basilica del Santo e alle 11.30 torna a Palazzo Pubblico per l'orazione ufficiale, il giuramento, l'investitura.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino.
2: Ultimo, tutto. Nima.

0: subito una pista illuminata, canzone che fu scritta dai Bee Gees per un film che all'inizio avrebbe dovuto chiamarsi soltanto Saturday Night. Dai, vi ho dato tantissimi inizi. Nel 1978 questo singolo rimase 8 settimane alla numero 1 degli Stati Uniti, Night Fever.
1: Rivivi insieme a noi le

0: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere anche con una nota vocale. 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
1: Sono le 12 in punto, buongiorno e bentornati su Radio San Marino in questa domenica 27 settembre. Io sono Katia De Monte, resto con voi ancora una mezz'oretta e a quest'ora la domenica

musica è prontissima, non chiede neppure di essere riscaldata, anzi ripartiamo con un invito che non è che richiede valigie né prenotazioni, anzi richiede solamente di andare incontro al sole. Agel, Iman Angel, Ultranate, Moving to the Sun.

con Sognami ancora, bentrovati, buona domenica su Radio San Marino. Adesso io vi porto in una fattoria dell'Hampshire in Inghilterra, dove qualcuno ha sognato davvero in grande, però utilizzando un materiale che normalmente finisce in una vellutata. Ecco, diciamo che la Sunnyfields Farm ha realizzato il mosaico di zucche più grande del mondo, 218 metri quadrati, circa 11.000 zucche e ortaggi sistemati per formare il volto di David Attenborough accanto ad una rana in omaggio proprio ai suoi 100 anni. E per costruirlo, pensate, sono servite 18 persone, 5 ore e 3 mezzi per spostare tutto. E la parte più bella è un po' come è cominciata, perché 8 anni fa il proprietario iniziò lì ad ammucchiare le zucche su una piramide. Suo figlio pensò che fosse un'idea anche un po' sciocca, invece al pubblico, insomma, piacque tantissimo, e adesso quella stranezza è diventata una tradizione, ha già prodotto 3 record mondiali. Quindi ecco, non tutte le idee che sembrano assurde sono sbagliate, qualcuno ha soltanto bisogno di altre 10.999 zucche. E adesso invece da questo ritratto vegetale a quello molto meno decorativo di Gianna Nannini a Marrakesh, America.

Gli Eurythmics con 57 Again nella radio che senti, Radio San Marino, in questa bellissima domenica in cui parliamo anche di libri e rimaniamo in Gran Bretagna, perché il libro più venduto del 2026 in questo momento sembra un po' fatto apposta per far tornare adulti e bambini nello stesso bosco. Si intitola Grafalo Granny, la nonna del grafalo, ed è la prima nuova storia della serie dopo più di 20 anni. Pensate che in appena 10 giorni ha venduto quasi 346.000 copie, più di qualunque altro libro pubblicato quest'anno, non soltanto tra quelli per bambini. E il dettaglio bello è chi lo sta comprando, cioè gli adulti cresciuti con il primo, diciamo, uscito nel 99, oggi invece magari lo leggono i figli e molti nonni lo regalano ai nipoti. E allora, secondo me, questa non è proprio nostalgia che ci riporta indietro, è una storia che attraverso il tempo riesce a far sedere generazioni diverse sullo stesso divano, e secondo me è un bellissimo risultato ed è anche il record, secondo me, più importante. Ora invece cambiamo completamente famiglia e linguaggio, due grandi amici che si ritrovano, Marrakesh e Ghe, con il loro ultimo singolo, si intitola Casini.

Mamma mia, che ritmo! Robbie Williams, Miss Monique, Beauty in Us, una canzone nata mettendo sulla stessa pista veramente due esperienze lontane. Forse insomma il bello di certi incontri è proprio questo, che non è che chiedono a nessuno di assomigliare all'altro. Invece per me adesso è il momento di salutarvi. Grazie innanzitutto per aver condiviso questa domenica su Radio San Marino, tra record costruiti con le zucche, libri per bambini che conquistano anche gli adulti, musica arrivata anche da epoche molto lontane. Diciamo che siamo arrivati fino a qui con una certezza piuttosto semplice, che la curiosità non ha un'età e soprattutto non ha bisogno di un'occasione speciale. Io sono Katia De Monte, vi auguro una domenica che continui bene qualunque sia il vostro programma, e se un programma non c'è può essere addirittura meglio. Noi ci ritroviamo domani mattina per iniziare la settimana insieme con il nostro gruppetto di quelli del bicchiere mezzo pieno alle 10 in punto. Intanto dai, restiamo in movimento e restiamo ancora un po' nel ritmo estivo. Vi voglio salutare così. Arriva Gaia con Bossa Nostra. Ciao a tutti.

0: Arte Vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirsm.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
1: Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo.
2: Già la conoscevamo nella versione solista di Annalisa, Amica, però adesso ce la ripropone in questa veste completamente nuova, che ci dà l'opportunità di centrare ancora di più questo senso, cioè la difficoltà di trovare una persona che sia affine a noi, con cui essere pienamente noi stessi senza paura che ci giudichi e che ci sostenga. Però quando trovi una persona così, bisogna veramente tenersela stretta, esattamente come cantano Annalisa e Madame, Amica.
3: A

di un'amica? Probabilmente. Annalisa su Radio San Marino, tra le novità di questo inizio autunno, ritorno alle cose di sempre, magari oggi no perché domenica è relax, ma so per certo che molti di voi insomma hanno acquisito e hanno avvertito il colpo insomma di tornare dopo le vacanze, perché prima si era un attimo più sciolti, senza limiti e senza orari per mangiare, senza sveglie, e pare che questo settembre sia stato veramente duro, adesso lo possiamo dire che sta finendo. Pensate, secondo un'indagine il 70% dei terapeuti dice che è un periodo veramente complicato per molte persone, e che cosa pesa di più? Non solo il rientro al lavoro, l'abbiamo capito, ma perché spesso durante le vacanze si sta molto più tempo insieme, con gli affetti, con le persone care, con il partner, con la famiglia, e possono venire fuori anche delle questioni che durante l'anno si riescono a rimandare. Tra i motivi per cui si chiede aiuto agli specialisti, insomma, al primo posto ci sono proprio le problematiche familiari, e vengono fuori necessariamente. E poi il cambio di ritmo e subito dopo, come abbiamo detto, il lavoro. C'è anche una buona notizia, e mo ve la trovo io. Perché secondo la maggior parte dei terapeuti il nuovo equilibrio arriva molto velocemente, quindi magari metteteci qualche giorno in più, un po' di pazienza, soprattutto smettiamo di riguardare le foto delle vacanze ogni 5 minuti perché veramente una tortura, e noi ci gustiamo 3 successi di fila. Torna la compilation di Radio San Marino con i Simple Red and the Love of Love. Alfa e Gigi D'Alessio, cominciamo con Saul.

I Simple Red che non ti ricordavi probabilmente, quelli ancora un po' più pop, quasi dance, con questo pezzo di fine 90, eravamo proprio al limitare 1999, e In Dead a Love of Love.

0: soy Rafael Núñez. Les espero todos los sábados a la hora 20 aquí en Radio Caribe.
1: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino.
2: Novità. San Marino.
3: Ultimo, tutto.

0: sedersi sopra un marciapiede lercio. E adesso tu col tuo volto distrutto mi dici piangi proprio te che hai tutto.
1: Cesare Cremonini, Papa.

0: Pensate che Carmen Consoli aveva poco più di 20 anni quando arrivò a Sanremo con una canzone che subito colpì il pubblico, una canzone che aveva dentro una scrittura, se vogliamo, molto ruvida, molto personale, ma soprattutto un riff che rimaneva subito nella testa. È diventato quasi un modo di dire: confusa e felice.
1: Rivivi insieme a noi le

0: Hola, hola, hola, soy Rafael Núñez. Les espero todos los sábados a Leore 20 aquí en Radio Caribe.
1: Giro di boa delle 14 con i saluti di Gigi Restivo, ringraziamenti per chi era ancora prima con noi e un invito a rimanere all'ascolto anche per questa nuova ora che si apre adesso. Voglio augurare buon pranzo ancora a chi lo sta facendo, perché non siete pochi e chi di voi si sta un attimo allungando a tavola, magari con un buon caffè, un ammazza caffè e un altro ammazza caffè e così via. Vai, scherzi a parte. Tra poco invece vi porterò nel Regno Unito, dove stanno trasformandosi anche i supermercati, perché ormai rischiamo di avere l'intelligenza artificiale anche lì. Poteva mancare e come? Ve lo spiegherò. Rimanete qui fra poco.
2: Wake up.

sarà una coincidenza, ma quel Sanremo del 1997 mi è ritornato anche con questa Capelli di Niccolò Fabi, perché quell'anno non solo arrivava a successo Carmen Consoli, appunto, l'abbiamo sentita nella scorsa ora, ma anche Niccolò Fabi e il suo cespuglio, come veniva definito, cespuglio che non ha ancora abbandonato, fortuna sua, aggiungerei io. E invece adesso vi porto a parlare di intelligenza artificiale anche al supermercato, perché non poteva passare troppo tempo prima di vederla anche lì, e in questo periodo si sta testando nel Regno Unito, perché sono spuntati i primi smart trolley, sono i carrelli intelligenti, come dice la parola. Praticamente loro ti seguono, cioè non è che lo porti tu, sono loro che ti portano durante la spesa, perché fanno tutto, registrano quello che metti dentro in maniera precisa e poi ti dicono quanto stai spendendo. Quindi magari se stai sforando un po' il budget e ti avverte: senti, quel pacco di biscotti doppio, mettilo via, no? Per esempio, oppure il gelato, insomma, la comprata invece la pasta, forse serve di più. A questo punto mi aspetto che a un certo punto ti dica veramente molla tutto e metti quest'altro. Alla fine non devi nemmeno però passare la spesa. Questo è molto carino, perché man mano che metti dentro carrello scansioni tutto, e quindi poi quando arrivi paghi e basta. La cosa curiosa è che chi li ha provati dice di essere riuscito veramente a tenere sotto controllo la spesa. L'unica lamentela è arrivata solo da una signora che li ha trovati troppo pesanti, poco maneggevoli. Vabbè, amici, sono dettagli. Comunque, dopo tutta questa tecnologia, onestamente, un carrello che gira bene non sarebbe una cattiva idea, perché già funzionano malissimo. Comunque, e poi c'è un lato interessante per il supermercato: tu mezz'ora guardi quello schermo, quindi possono anche mandarti pubblicità e offerte personalizzate, e anche questa cosa è un attimo da tenere sott'occhio, ve lo dico. Però insomma, se ci aiuta a non comprare troppe schifezze e a tenere sotto controllo il budget, non sarebbe neanche male. Musica, dai, The Bowser, la nuova su Radio San Marino, si chiama Lose Myself.

zucchero partigiano reggiano che ha fatto il compleanno qualche giorno fa, se non mi sbaglio, o ieri o l'altro ieri, magari poi vado a controllare, ma insomma è il suo periodo. Tra l'altro questo è il periodo della bilancia, uno dei segni più belli nel senso proprio del termine, perché sono degli esteti sia sugli altri o sulle cose, ma anche su se stessi, gioco forza. Quindi amiche e amici che fate della bellezza insomma il vostro centro della vita, che poi si può anche diciamo così declinare nell'eleganza, nel portamento, nel modo di parlare con gli altri, è veramente il vostro periodo, quindi vi festeggiamo. A proposito di eleganza, mi sembra perfetta la stura che mi dà questo tema per farvi sentire la nuova canzone di Somber, che trovo appunto molto raffinato e molto bello. Si chiama My Body Isn't Ready. Questa è Radio San Marino.

Piero Velù e il suo Toro Loco su Radio San Marino. Buona domenica a tutti quanti, amici e amiche, come la state trascorrendo? In perfetto relax, ozio vergognoso, bravi, avete la nostra massima approvazione ovviamente, ma fra poco parleremo anche di un altro tema differente, di sensualità. Dici, parleremo di lume di candela, di cene, a quanto pare c'è qualcosa di molto più sexy, e cioè vedere il proprio compagno che lava i piatti senza che nessuno glielo abbia chiesto. Non ci credete? Restate qui perché fra poco c'è questa ricerca interessante che mi va a scompaginare tutti i luoghi comuni su ciò che rende un uomo sensuale. Fra poco.

0: qualche minuto su Radio San Marino suoneremo mezz'ora di successi dai 90 ad oggi. Senza pausa, senza pausa. Tra poco.
1: C'è chi d'inverno resta a casa e chi sceglie Opposto. Buona cucina, cocktail d'autore e puro divertimento con i comici di Zelig, i migliori live concert e un'atmosfera unica per le tue serate. Fai la scelta giusta. Vieni da Opposto a Falciano in località 5 vie. Scopri tutti gli eventi su Instagram Opposto San Marino e prenota il tuo tavolo.
2: A San Marino Outlet tornano le Magic Hours. Venerdì 2 ottobre dalle 15 a mezzanotte, extra sconto del 50% dal prezzo outlet su tutto, solo per poche ore. Oltre 50 boutique ti aspettano con promozioni esclusive. Pinco, Timberland, Vans,

0: Twin Set Liuzhou Uomo e tanti altri. Solo il 2 ottobre, dalle 15 a mezzanotte. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
1: Energia, passione, divertimento. In due parole, calcio femminile. La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio presenta Unisciti al Gioco, il programma dedicato alle bambine dai 4 anni in su. Prove gratuite a Dogana e Faetano e in inverno si gioca anche indoor. Grazie ad oltre 20 istruttori laureati e qualificati UEFA, un percorso innovativo e divertente che unisce il calcio ad esperienze multidisciplinari come nuoto e judo e si integra al progetto UEFA Playmakers, dove il gioco prende vita attraverso i protagonisti Disney. Entra in squadra, inizia il tuo sogno. Chiama il 338 71 98 246 o visita www.fsgc.sm. Ti aspettiamo in campo.
2: Per la tua pubblicità, pubblicità. 0549 88 20 06.
3: Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo.
2: Ascolta con noi i successi più forti. Senza pausa. Senza pausa.
4: Super Hits.
2: 2007.

0: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino.
1: Dito nella piaga, Miss Italia. Come non mi

0: era San Marino Super Hits.
1: I successi top della radio che senti.
0: Rimani con noi.
1: Rimani con noi. Super Hits. Super Hits.
2: Le 4 del pomeriggio, amici, arriva Vetrina Top 50. Buona domenica a tutti. Radio
0: Vetrina Top 50. Top 50. Ascolta con noi le 50 canzoni più forti di Radio San Marino.
2: Ben ritrovati da parte di Brunella Ugolini, eccoci insieme nello spazio della domenica pomeriggio tra le 16 e le 19. Noi puntualmente a quest'ora ci ritroviamo per controllare insieme la classifica in essere, quella uscita proprio ieri tra mezzogiorno e le 15. Le 50 canzoni più programmate qui su Radio San Marino sono tutte inserite in Top 50. La domenica la ripassiamo un po' insieme e c'è anche un'aggiunta che faccio sempre io di domenica, scegliendo una classifica indietro nel tempo. Visto che siamo a settembre, ho scelto proprio una classifica del mese di settembre, ma del 2013, un pochino indietro nel tempo, con dei brani molto belli che veramente con molto piacere ritroverò oggi con voi. Intanto vi dico che abbiamo avuto 6 uscite di classifica e 6 nuove entrate che sentiremo nell'arco delle nostre 3 ore. Se ne sono andati Jovanotti e Alfa con Buon Vento, Dito nella Piaga con Businessman, Harry Styles con Dance No More, Sienna Spyro con Material Lover, ma è presente Top 50 con il nuovo singolo, Olivia Rodrigo con Drop Dead e ultimo con Romantica. Cominciamo con Martin Garrix and the U2, che questa settimana scendono di 6 posti e con il singolo Fireflies vanno ovviamente al
3: numero 50.

titoli più programmati qui su Radio San Marino: il sabato tra mezzogiorno e le 15, la domenica tra le 16 e le 19 c'è la vetrina dove noi la andiamo a controllare per benino. Vi dico intanto che al numero 49 abbiamo Tame Impala con 10 posti in meno con il singolo Dracula che abbiamo ascoltato poco fa. Intanto il ritmo incalzante di La Testa Gira arriva da Fred De Palma, Anita ed Amy Skilla insieme con 12 posti in meno. Oggi siamo al numero 48. Ma prima di continuare con la nostra classifica vorrei tornare un pochino indietro nel tempo con voi, come faccio spesso la domenica, scegliendo la top 50 della stessa settimana che stiamo vivendo noi oggi, ma del 2013. Proprio lì al numero 48, dove oggi abbiamo La Testa Gira, avevamo invece I Follow Rivers per Licky Lee. Magari così non vi dice nulla, ma appena sarà partito il brano vedrete, lo riconoscerete immediatamente. Dai, sentiamolo insieme.

0: Achille Lauro, questo è l'ultimo singolo, La città degli angeli, in top 50 e nella vetrina della domenica, esattamente al numero 47 con 7 posti in meno. Musica italiana anche in 46esima posizione, c'è Francesco Gabbani con il suo grande successo estivo chiamato Summer Funk, che scende, ovviamente siamo in autunno, di ben 12 posti. Eccolo per noi,
1: numero 46.

0: Chris De Sarandi rimane fermo lì al numero 45 come la scorsa settimana con Good Old Days, mentre Fulminacci scende di un posto e va esattamente al numero 44 con Maledetto Me. Ma noi siamo vicini alla prima nuova entrata della settimana. Per noi Jungle con Sunshine, ovviamente al
1: numero 43.

0: Jungle e il singolo Sunshine al numero 43 di Top 50 della vetrina della domenica, la prima nuova entrata di questo fine settimana. Al numero 42 abbiamo Irama con 5 posti in meno e con Cavana, mentre Malcolm Todd scende di 9 posizioni con il singolo intitolato Earrings al numero 41. Ma è il momento della seconda nuova entrata della settimana in 39esima posizione con Malika Yan e il suo nuovo singolo, si chiama Detto tra noi.
1: Numero 40.

0: che abbiamo ascoltato poco fa con Mamma Non Mamma, questa volta con Annalisa. Il nuovo singolo che le vede insieme si chiama Amica, è la quinta nuova entrata di questa settimana in Top 50 e nella vetrina della domenica. Siamo al numero 19. Continua il nostro pomeriggio insieme, buon weekend a tutti da parte di Brunella Ugolini. 18° posto occupato da Merck & Cremont con al featuring Serena Brancale e Stash, e quindi The Colors. Al numero 1 il 1° d'agosto e sotto Ferragosto parlo di Partenope.
1: Numero 18. Yeah!

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Perde 7 posti in top 50 questa settimana Gianna Nannini con il suo nuovo lavoro Meraviglioso Errore, è 17esima, una nuova entrata di 2 settimane fa, quindi lascia la top 10 arrivando al numero 17. Bene, andiamo un po' indietro nel tempo, torniamo a quella domenica 29 settembre 2013, più o meno ci siamo, oggi è il 27 di settembre. In autunno dunque con noi al successo lì in 17esima posizione c'era un grande brano che era stato anche al numero 1 della nostra top 50. Parlo di Pompei per Bastille.
2: Vetrina top 50.

0: Ehi Alessio, conosci Stabiliamo un contatto?
1: No, mai sentito.
0: Ma come non l'hai mai sentito? È il programma del pomeriggio di Radio San Marino.
1: Ti dico di no. E cosa succederebbe in onda?
0: Ogni giorno ci sono i vocali degli ascoltatori che rendono il programma imprevedibile.
1: Capito. Tutti comunque stabiliscono un contatto con me, non con te.
0: Sì, sì, sì, però tutti tranne i miei ascoltatori.
1: Poveretti, che sfortuna. Stabiliamo un contatto.
0: Dal lunedì al venerdì alle 16 e in replica alle 20 su Radio San Marino.
2: A San Marino Outlet tornano le Magic Hours. Venerdì 2 ottobre dalle 15 a mezzanotte, extra sconto del 50% dal prezzo outlet su tutto, solo per poche ore. Oltre 50 boutique ti aspettano con promozioni esclusive. Pinco, Timberland, Vans, Twinset, Liu Zhou Uomo e tanti altri. Solo il 2 ottobre dalle 15 a mezzanotte. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
3: C'è chi d'inverno resta a casa e chi sceglie Opposto. Buona cucina, cocktail d'autore e puro divertimento con i comici di Zelig, i migliori live concert e un'atmosfera unica per le tue serate. Fai la scelta giusta. Vieni da Opposto a Falciano in località 5 vie. Scopri tutti gli eventi su Instagram Opposto San Marino e prenota il tuo tavolo.
4: Energia, passione, divertimento. In due parole, calcio femminile. La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio presenta Unisciti al Gioco, il programma dedicato alle bambine dai 4 anni in su. Prove gratuite a Dogana e Faetano e in inverno si gioca anche indoor. Grazie ad oltre 20 istruttori laureati e qualificati UEFA, un percorso innovativo e divertente che unisce il calcio ad esperienze multidisciplinari come nuoto e judo e si integra al progetto UEFA Playmakers, dove il gioco prende vita attraverso i protagonisti Disney. Entra in squadra, inizia il tuo sogno. Chiama il 338 71 98 246 o visita www.fsgc.sm. Ti aspettiamo in campo!
5: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
6: Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo.
7: Vetrina Top 50.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia, questo nuovo lavoro si chiama Dedica. 9 i posti in meno per lui. In top 50 alla classifica dei singoli più programmati durante la settimana e la vetrina della domenica, dove ritroviamo infatti la nostra chart. Siamo al numero 15. Salendo di un posto abbiamo la sesta e più alta nuova entrata di questa settimana, con un grandissimo ritorno, quello di Cesare Cremonini con il suo Paparazzi. Ovviamente al
2: numero 14.

0: È sempre tempo di vetrina top 50, la nostra ultima ora insieme, perché sono le 18.
1: Vetrina top 50. Top 50.
2: San Marino. Numero 13.
3: In salita.
4: Let's go.

0: tornata in gran forma, dobbiamo dire. Bentornata Miley, Miley Cyrus, è lei. Tredicesimo posto della nostra classifica in ascesa di tre posizioni, Best Persuades. Saliamo ancora. In dodicesima posizione invece abbiamo Alfa e Gigi D'Alessio. Più 11 per una nuova entrata di 2 settimane fa. Parlo di Genova e Napoli.
1: Numero 12.

0: E più ci avviciniamo alla vetta di Top 50 e più cominciamo a vedere brani che salgono, brani importanti nella nostra classifica e anche ex numero 1, per esempio. In questo caso abbiamo Cat's Eye con 9 posti in più, il singolo Animal si piazza al numero 11, ci permette di entrare in Top 10 dove, proprio lì in decima posizione, abbiamo Julie Bresch con 17 posti guadagnati questa settimana dal singolo intitolato Serenamente.
1: Numero 10.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Nobody Isn't Ready, singolo che sale questa settimana di 3 posti, va al numero 9. E noi torniamo indietro nel tempo, era domenica 29 settembre 2013, lì in 9ª posizione, dove abbiamo appena ascoltato il giovanissimo Somber, c'era lei, Katy Perry, con il singolo del momento, fortissimo in ascesa tra l'altro in quel periodo, sto parlando di Roar.
1: Vetrina Top 50.

0: Fabri Fibra con il featuring dei Pinguini Tattici Nucleari, dunque di Riccardo Zanotti. Stabile il singolo Goya in 8ª posizione. Brani nuovi importanti, vi dicevo poco fa. Bene, in 7ª posizione abbiamo una nuova entrata della scorsa settimana che sale addirittura di 34 posti. Parlo di Casini per Marrakech e Gue.
1: Numero 7.

0: vita. Su Radio San Marino, una grande novità. Torna la magia del symbol, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Un appuntamento da non perdere. Ogni sabato dalle 22 torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Energia, passione, divertimento. In due parole, calcio femminile. La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio presenta Unisciti al Gioco, il programma dedicato alle bambine dai 4 anni in su. Prove gratuite a Dogana e Faetano e in inverno si gioca anche indoor. Grazie ad oltre 20 istruttori laureati e qualificati UEFA, un percorso innovativo e divertente che unisce il calcio ad esperienze multidisciplinari come nuoto e judo e si integra al progetto UEFA Play.

0: Makers, dove il gioco prende vita attraverso i protagonisti Disney. Entra in squadra, inizia il tuo sogno. Chiama il 338 71 98 246 o visita www.fsgc.sm. Ti aspettiamo in campo! C'è chi d'inverno resta a casa e chi sceglie Opposto. Buona cucina, cocktail d'autore e puro divertimento con i comici di Zelig, i migliori live concert e un'atmosfera unica per le tue serate. Fai la scelta giusta. Vieni da Opposto a Falciano in località 5 vie. Scopri tutti gli eventi su Instagram Opposto San Marino e prenota il tuo tavolo.
1: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da più me.
4: Dal 14 settembre al 4 ottobre, sole lavatrice Bipacco, 82 lavaggi, a soli 7,50 euro.
0: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
5: Nonna, sono io. Ho cambiato numero. Ho avuto un incidente. Mi servono 1500 euro subito. E ti prego, non dire niente a nessuno. È urgente.
6: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
7: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
6: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
8: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
9: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
10: Vetrina Top 50. Top 50. San Marino.

0: visto Tommaso Paradiso lasciare il podio, ah sì, scendere dalla terza alla sesta posizione con Agitare Coca-Cola, numero uno di Top 50 per due settimane non consecutive, l'8 di agosto e il 12 di settembre, pensate. E a questo punto scende, visto che ormai siamo in autunno e abbiamo cose nuove da proporvi. Intanto dalla sesta posizione andiamo alla quinta con un altro grande numero uno di Top 50, Moving to the Sun per Ugel con Email Angel e la voce degli anni 90 di Ultranate al featuring. Al primato di Top 50 il 5 di settembre, in questo weekend solamente in discesa di un posto. Eccolo per noi, Moving to the Sun.
1: Numero 5.

0: Elisa, nuova entrata la scorsa settimana, in questo weekend guadagna addirittura 11 posti, quindi dal numero 5 al numero 4 con Kintsugi, l'ultimo suo singolo. E prima di arrivare al podio di questa settimana, torniamo ancora una volta indietro nel tempo a quella domenica 29 settembre del 2013, seduto in quel caffè, e lo so, tanto prima o poi ve l'avrei cantata in queste tre ore su 29 settembre. Perlomeno siamo nel finale del nostro appuntamento. Dicevamo, 29 settembre 2013, al primato di quella classifica c'era Avicii, che ricordo con grande affetto insieme a voi. Avicii con il featuring di Aloe Black, grande grandissimo successo chiamato Wake Me Up. Prima del nostro podio l'andiamo a riascoltare insieme.
1: Vetrina Top 50.

0: Vetrina Top 50. Top 50. San Marino. Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino. Dito nella piaga. Miss Italia. Come non mi

0: eccolo finalmente il podio della nostra classifica. Chi non ha seguito la top 50 ieri all'ora di pranzo, insomma quando mancava più o meno un quarto alle tre del pomeriggio, ecco, non sa chi c'era al terzo posto, ma nemmeno al secondo, nemmeno al primo. La ripassiamo insieme la chart quando siamo invece più vicini alle 19 di questa nostra domenica. Terzo posto guadagnato da Saif, +2 per il suo Parlar d'amore.
1: Numero 3.

0: Amore.
1: Guadagna il podio, Saif arriva in terza posizione con Parlare d'amore, mentre al numero due, amici, abbiamo Madonna che lascia invece la prima posizione, scende di un posto con Dance Theory A e dà spazio ad un nuovo numero uno che sentiremo tra poco, ma adesso la andiamo ad ascoltare, Madonna con Dance Theory A.
2: Numero 2.

0: Dunque non è più al numero uno della nostra classifica, scende in seconda posizione con Dance Theria e a questo punto andiamo insieme a controllare il nuovo numero uno della classifica dei singoli più programmati qui su Radio San Marino. Peggy Goo è proprio lei, si trovava comunque in seconda posizione, era già sul podio la scorsa settimana. Peggy Goo con il featuring di Ira Starr ed il singolo Woman, che chiude in bellezza il mio appuntamento di vetrina Top 50, che rimando domenica prossima tra le 16 e le 19, mentre la chart nuova uscirà ufficialmente sabato a mezzogiorno, tra mezzogiorno e le 15. Mi lascio con Irol e il suo Republic, ma adesso c'è Peggy Goo con Woman. Ciao a tutti!
1: Numero 1.

Republic. Bentornati su Republic, un saluto dal vostro Erol, un abbraccio virtuale, nuova puntata, come state? Tutto nella norma? Oggi andremo a fare un ascolto approfondito del progetto Maya di Maze, veramente una hit incredibile di album. Ci ha lavorato anche un musicista, nostro amico di Rimini, lui è Ricky Cardelli, c'è il suo zampino. Dopo ne parleremo insieme a lui che è ospite di questa puntata speciale. Partiamo con il sound più fresco, ovvero la traccia nuovissima di Neffa insieme a Fabri Fibra. Chissà se sarà un nuovo capitolo. Foglie morte! E subito dopo Ricky Cardelli e lo speciale Maya. Rimanete lì, a tra pochissimo.

0: E questo era Viaggio contro la paura, estratta dal progetto di Mains. E siamo in collegamento con Ricky, come vi accennavo poco fa. Come stai, Ricky?
1: Ciao a tutti, ragazzi, ben arrivati. Sto bene.
0: Stai bene, sei un po' vittima. Esatto, un po' vittima del cambio di stagione, ma ci può stare. Comunque, veramente un progetto devastante. Abbiamo iniziato con Viaggio contro la paura. Prima di tutto, Ricky Cardelli nel posto, anche perché sei un super musicista della zona, fai parte anche dei Fan Crimini, insomma, ti conosciamo.
1: Sì, noi dai, sono molti anni ormai, veramente più di una ventina che suoniamo qua Rimini in zona e abbiamo fatto veramente tante cose. Questa, diciamo, di Mace, l'ultima, diciamo, l'ultimo tassello che mettiamo a questa storia che comunque va avanti da un bel po'. Sì.
0: Bellissimo, grande Ricky, appunto, che ti avevo anche visto, può darsi, poco fa, prima, all'interno anche del disco di Jamie Tides, quello che vi consiglio, volume 10, può darsi, c'era il tuo zampino,
1: sì,
0: anche lì.
1: Sì, ho anche collaborato con Jamie Tides in quello che vi consiglio, volume 10, anche. È stata un'esperienza simile a quella con Mace, perché anche lì siamo stati 8 giorni in studio, chiusi insieme a vivere, mangiare. Ormai sta diventando un po', come dire, un modus operandi alternativo che in questa cerchia di artisti si sta sviluppando, perché comunque è molto bello e si creano un sacco di, oltre ai collegamenti, ma anche appunto un sacco di tracce fondamentalmente, quindi si lavora molto ma si sta anche molto insieme, molto bello, e quindi con Jamie Tides sì.
0: Infatti ti volevo chiedere, oltre che a lavorare con Mace, poi appunto approfondiremo, com'è stato lavorare anche con Joel Tiele e Jamie Tides?
1: Ma sono tutti artisti che stimavo ancora prima di conoscere, che non avevo mai appunto avuto il piacere di né di conoscere né di tantomeno di lavorarci in studio, quindi poi in questa situazione molto appunto comunitaria, molto collettiva, era anche molto più facile diventare amici e insomma anche parlare e al di fuori, no, del lavoro, certo. Quindi ovviamente si sono create delle amicizie, degli amori proprio tra di noi, ecco, c'è molto amore in questa ondata di musica che insieme, insomma, a queste persone si sta facendo, e quindi io sono veramente felice di poterne far parte, di dare un contributo a, così, a una sorta di nuova metodologia di fare musica, ecco.
0: Esatto,
1: che poi in realtà è vecchia.
0: Hai centrato.
1: È la cara vecchia scuola, no? Come si faceva una volta. Infatti, l'intenzione di Mace poi è stata proprio quella, ascoltando dischi appunto degli anni 70, che sono poi la base di tutto il campionamento dell'hip hop. Quello che tutti avvertiamo è che appunto manca quella magia fatta dal fatto di registrare non solo delle note o degli arrangiamenti o degli strumenti, ma proprio registrare un'energia che si crea in una stanza, e i microfoni possono anche catturare quella magia lì, e questa cosa qui è stata, diciamo, il motivo per cui Simone ha voluto Mace chiamare tutti questi musicisti e provare a vedere se effettivamente poteva cambiare qualcosa. Credo che poi nel risultato si senta proprio questa magia.
0: Si sente tanto, traspare veramente il sentimento, l'entusiasmo, la voglia, la passione in questo progetto. Continuiamo l'ascolto con la seconda traccia, Meteore, con Jamie Tides, 100.000 carie, e c'è anche un Izzy Selvatico che è da un po' assente sulle scene. L'ascoltiamo, poi ci dici due cose a riguardo.
1: Yes, buon ascolto. Republic.

0: E questa era Meteore, estratta da Maya, il disco di Mace con Jamie Tide, 100.000 carie. C'era anche Izzy, veramente un sound distensivo. Complimenti. Che cosa avete usato, Ricky, a livello di produzione, tu che hai lavorato dietro questo brano? E com'è nato?
1: Qui diciamo che è una delle tracce dove si sente veramente un sacco di strumenti e di struttura strumentale veramente imponente. E c'è un grande lavoro di tastiere, devo dire, Simone. Con tutte le registrazioni che abbiamo fatto ha tirato fuori veramente il meglio delle session e dei suoni che abbiamo fatto mentre registravamo, mentre gemmavamo questa traccia, e molte cose sono andate spontaneamente. E ho usato questo vecchio organo, una storia molto, molto allegra, perché questo vecchio organo, Simone voleva assolutamente, si voleva degli organi, e sapete che spostare un organo Hammond non è proprio facile. E allora, per diciamo sostituire l'Hammond, ho portato questo vecchio organo Viscount, e qui c'è anche un po' di storia di San Marino, perché era una vecchia azienda che faceva strumenti, conosciamo tutti. Anni fa qualcuno praticamente ha trovato un camion pieno di questi organi Viscount che stava per essere demolito, e grazie insomma a un po' di conoscenze siamo arrivati alla conoscenza di questo tier di organi Viscount e ne ho preso uno.
0: Bellissimo.
1: E questo organo poi è la storia di questo organo che poi è finita nel disco di Mace, e si sente un sacco, ragazzi. Tutte le parti di organo sono tutte state fatte con quella tastiera lì, e in Meteore specialmente si sente un sacco, anche tutte quelle cose psichedeliche, quelle strisciate.
0: Bellissimo.
1: Poi c'è un basso Moog, poi c'è il pianoforte, un pianoforte a coda che abbiamo registrato in questo studio bellissimo, il Platinum Studio di San Gimignano. Aveva questo Steinway a coda incredibile, e lì diciamo che mi sono ritrovato. A un certo punto un po' di musicisti erano andati via, tra cui Gabrielli, Enrico Gabrielli del Calibro 35, Danny Bronzini, il grande chitarrista. Però questa cosa ha fatto sì che mi sono dovuto, diciamo, sono ritrovato a dover ricoprire un po' di ruoli, tra l'altro insomma anche pesanti, perché stiamo parlando di persone che io stimo, ma dei maestri.
0: Sì.
1: E allora sono dovuto mettere questo pianoforte, era la prima volta, lo confesso, che suonavo un pianoforte di questo calibro. È come passare dalla Vespa a una Ferrari, ecco, per intenderci. E ho registrato quella parte di pianoforte che si sente sotto la strofa di Izzy.
0: Bello,
1: e
0: bello.
1: Mi cagavo sotto, ragazzi, vi dico la verità, ero molto teso, perché comunque io non conoscevo Mace prima, era la prima esperienza, primi giorni.
0: Assurdo.
1: Insomma, c'era ancora un po' di tensione, però poi si sente comunque quello che è venuto fuori è veramente incredibile.
0: Veramente incredibile.
1: E anche, devo dire, la solo di chitarra è venuto fuori dal nulla, perché appunto il grande assente Danny Bronzini aveva fatto tutte le altre parti di chitarra che si sentono nella traccia, ma a un certo punto qualcuno ha detto: ah, qua ci starebbe bene un assolo, Ricky lo sai fare? Ho detto: boh, proviamo.
0: Ehi, eccolo.
1: E praticamente è venuta fuori quasi alla prima take quello che poi è venuto, si sente nel disco.
0: Bellissimo.
1: La cosa finale.
0: Un pezzo anche che ho sentito molto, volevo chiederti una roba, ho visto anche delle foto, dei video molto in chill, poi parleremo anche di dove avete composto, fatto, ma c'era un pezzo dove Izzy rappava su un pezzo che però non è mai uscito, cioè avete fatto anche cose che non sono uscite.
1: Beh,
0: poi
1: ci sono, credo che ci siano gli hard disk da tera con non so quante cose non pubblicato, ovviamente, di registrazioni, frammenti, idee, bozze, ma anche tante cose cantate, tanti artisti che per un motivo o per un altro alla fine non ce l'abbiamo fatta con Simone. Prima di farlo uscire, insomma, c'era parecchio materiale ancora in forse, e poi quello che si sente, diciamo, è la scaletta definitiva, ma ce n'era tanta di roba.
0: Immagino. Ok, adesso facciamo un'altra pausetta, ci ascoltiamo Mentre il mondo esplode con Marco Castello e Elea. L'ho detto giusto?
1: Sì.
0: Perfetto.
1: Perfetto.
0: Elea, freschissima rapper che sta spaccando tutto. Marco Castello, non lo conoscevo, una nuova scoperta. Mentre il mondo esplode, poi torniamo da Ricky Cardelli. Republic!

0: Molto soul funk questo pezzone. Marco Castello non lo conosceva, appunto. Elea, nuovissima scoperta del rap italo svizzero, lei di Lugano ma non sbaglia un pezzo. Ricky, come funzionavano queste giornate di produzione? Intanto complimenti per il pezzone.
1: Grazie, questa è veramente una delle mie preferite, cioè è veramente molto estiva e me la godo, devo dire, me l'ascolto molto volentieri, speriamo anche voi. Beh, questa è nata praticamente l'ultimo giorno di session in Toscana e ci ha raggiunto Marco Castello, che è un grande cantautore siciliano che ha fatto un disco bellissimo, andatevelo a sentire, è uscito nel 2023. Marco praticamente ha preso la macchina dalla Sicilia ed è arrivato in Toscana.
0: Bellissimo, questi aneddoti.
1: E quando è arrivato, diciamo che era già verso la fine, quindi noi eravamo veramente spompati. A un certo punto, sai, era anche difficile comunque mantenere un livello di creatività, di produttività, quasi insomma ogni giorno per 10 giorni di fila. Quindi alla fine eravamo abbastanza cotti. Comunque eravamo stanchi. È arrivato Marco che ha portato ovviamente nuova energia, nuova creatività, nuova vena compositiva e c'era questo riff di sitar, no? È nato tutto con la registrazione di sitar, che è venuto anche questo ragazzo Leo Venturri, se non mi sbaglio, a suonare il sitar, bravissimo. Abbiamo registrato non sapete quante ore di sitar per poi arrivare al riff principale del pezzo, dove poi insieme a Marco così abbiamo scritto gli accordi e poi lui ha scritto questa bellissima strofa, il ritornello. Quando poi è arrivata Elea, eravamo nella seconda session in Toscana, ci sono state due session,
0: Ricky,
1: l'ultima.
0: Cioè, vi spostavate, non è che facevate tutto in un po'. È stato un disco che ha avuto molte zone dell'Italia.
1: Ci sono state due diciamo mandate in Toscana nello stesso studio, Platinum. Okay. E nella seconda, diciamo che abbiamo cercato di finire tutto il materiale che nel frattempo Mesa aveva comunque sistemato già un po', e c'erano alcuni diciamo obiettivi finali da raggiungere, quei giorni abbiamo fatto quello, però nel frattempo sono venuti anche dei cantanti, tra cui appunto Elea, che ho conosciuto in quei giorni, giovanissima, molto carina, molto brava,
0: e ha fatto
1: e l'abbiamo registrata lì. Ha fatto il suo, sì. Diciamo che su questo pezzo, diciamo, con il beat doppio, no? Quasi verso la drum and bass, se la velocizza un po', si arriva quasi a quel tipo di beat lì. Un rap come il suo ci stava veramente bene. E Simone è veramente bravo in questo, a riuscire ad amalgamare voci, stili diversi, tutto sotto poi la sua direzione musicale, che è veramente geniale.
0: Un bellissimo tiro anche questo pezzo. Un'altra pausettina, ci ascoltiamo un pezzone, anche questo c'è un artista incredibile, lui è Fra Quintale con Venerus, in questo brano La Guerra. Ricky, poi ci racconti qualcosa.
1: Oh yes. Republic.
2: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
3: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
4: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
5: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
6: A San Marino Outlet tornano le Magic Hours. Venerdì 2 ottobre dalle 15 a mezzanotte, extra sconto del 50% dal prezzo outlet su tutto, solo per poche ore. Oltre 50 boutique ti aspettano con promozioni esclusive. Pinco, Timberland, Vans, Twinset, Liu Zhou Uomo e tanti altri. Solo il 2 ottobre dalle 15 a mezzanotte. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
7: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
8: Mamma, i visto? Qui è tutto così bello.
9: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
8: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
9: E sai perché?
8: Perché siamo da più me.
10: Dal 14 settembre al 4 ottobre, Vileda H2 Pro, sistema lavapavimenti completo, a soli 29,90 euro.
11: Energia, passione, divertimento. In due parole, calcio femminile.
12: La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio presenta Unisciti al Gioco, il programma dedicato alle bambine dai 4 anni in su. Prove gratuite a Dogana e Faetano e in inverno si gioca anche indoor. Grazie ad oltre 20 istruttori laureati e qualificati UEFA, un percorso innovativo e divertente che unisce il calcio ad esperienze multidisciplinari come nuoto e judo e si integra al progetto UEFA Playmakers, dove il gioco prende vita attraverso i protagonisti Disney. Entra in squadra, inizia il tuo sogno. Chiama il 338 71 98 246 o visita www.fsgc.sm. Ti aspettiamo in campo!
13: Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo. Republic!

0: Bentornati su Republic, questo era La Guerra, estratto dall'album di Mace insieme a Fra Quintale e Venerus. Era questa traccia e sono con Ricky Cardelli, che ha lavorato alla produzione anche lui in questo speciale di Republic, dove ascoltiamo bomba dopo bomba questo Maya. E appunto, cosa ci dici riguardo questo La Guerra, fortissimo anche qui, sia il ritornello che il rap di Fra Quintale?
1: Beh, questo è veramente uno dei pezzi che può, come dire, rappresentare di più l'ideale del disco, perché c'è questa fortissima vena beatlesiana che esce proprio in maniera molto preponderante, ma c'è anche questa vena soul. Bello. E con Fra Quintale c'è l'inizio ed è molto anni 70, è un po' come una versione di un pezzo anni 70 alla Bob Dylan, alla Crosby, Stills & Nash. C'ha proprio quell'atmosfera da studio di registrazione di Memphis negli anni 70, con poi queste cose gospel che ci ha messo nel finale.
0: Bellissimo.
1: E anche lì i cori sono stati, per esempio, registrati. Sono andato io a registrare i cori perché avevamo talmente tanta roba da fare che a un certo punto sono andato in un altro studio, diciamo di colleghi, sempre lì in Toscana, con tre ragazze che sono state un pomeriggio intero a fare tutti i cori a tre voci che si sentono nel disco, con la supervisione ovviamente di Mace. Però ecco, mi ha dato questo compito, che anche quello, insomma, sentivo una responsabilità, cioè, non da poco. Ho detto, te la senti di arrangiare un po' di cori? Ho detto, vabbè, andiamo, facciamolo.
0: Hai fatto un po' di tutto. Hai fatto un po' di tutto, Ricky.
1: Sì, ho fatto un po' di tutto, da appunto tastiere, ho dato una mano dove c'era bisogno. Per esempio, nella guerra si sente una chitarra a 12 corde a un certo punto. E l'ho registrata in Toscana proprio mentre stavo componendo il pezzo. Penso sia stata poi sia rimasta quella.
0: Grandissimo Ricky. Allora, intanto ne approfittiamo per salutare Mace, che ha fatto un album devastante. Speriamo presto magari di sentirlo anche qua su Radio San Marino.
1: Anche tutti
0: i musicisti,
1: i ragazzi che ci hanno cantato dentro, sono stati veramente tutti incredibili.
0: Ma a proposito, Ricky, Altea, chi è tu? Io non la conoscevo, ci andiamo ad ascoltare Solo un uomo. Cosa ci anticipi di questo pezzo?
1: Altea, guarda, vi posso dire che è una cantante incredibile, che viene da questo collettivo che si chiama True Collective. Sono napoletani, anche se lei credo che sia umbra di origine, però adesso non sono sicuro al 100%, però vive a Napoli. E se non conoscete il collettivo True Collective, ve lo consiglio, perché è una scena molto, molto nuova, molto fresca, di musicisti che si sono messi insieme a rapper, cantautori, e fanno veramente di tutto, e sono proprio un collettivo di musicisti molto interessante, di cui Altea fa parte, e ha questa voce veramente incredibile, forse una delle performance vocali più, per me, esatto, più particolari, più intense.
0: L'ascoltiamo, ci ascoltiamo Solo un uomo, estratto da Maya di Mace. Lei è Altea.
1: Buon viaggio. Republic!

0: Era Maze con Solo un uomo, estratto dall'album Maya. Questo era il featuring con Altea. Siamo qua con Ricky Cardelli, stiamo facendo un po' l'ascolto di tutto il progetto. E Ricky, mi chiedevo, per creare un album così intenso, quanto ci avete lavorato? Non te l'ho chiesto questo.
1: Beh, allora, diciamo che collettivamente, appunto, ci sono state diverse session, ma il lavoro grosso poi l'ha fatto Mace a casa, ecco, diciamo la verità, perché
0: lavoro sporco.
1: Lui si è ritrovato veramente con un'infinità di registrazioni, di idee, e ha continuato a produrre roba fino all'ultimo giorno. Faceva beat, invitava gente in studio, cioè lui ha avuto un

0: veramente un processo lungo, creativo, compositivo, di produzione costante negli ultimi 3 anni. Mm-hmm. E da quando ci siamo conosciuti, insomma, non ha, ma anche prima, insomma, era già arrivato in studio con delle idee. Comunque lui, ovviamente, quando ha fatto Oltre, quando ha fatto Obe, si è ritrovato con un sacco di materiale già comunque precedente, quindi sapeva più o meno in che direzione voleva andare.
1: E all'incirca, diciamo, in questi 3 anni, lui ha disteso questo viaggio Maya.
0: Sì, 3 anni di lavorazione con tutto il materiale che aveva raccolto. Ovviamente ci sono state tanti esclusi. Ah, ma anche belli, ecco, insomma.
1: Ecco, esatto, immagino, sì, quella, sì, è la grande cosa che secondo me, infatti, purtroppo è inevitabile.
0: Insomma, magari si continuerà a lavorare. Se sono questi i ritmi, sicuramente si faranno altri dischi, altre session, si va avanti. Poi non so quale sarà il suo nuovo, la sua nuova idea, ma come uno che produce così,
1: veramente fortissimi, raga. Allora facciamo un'altra pausettina. Ora un pezzo al quale sono particolarmente legato, perché è un po' di giorni che mi frulla nella testa. Sarebbe anche da dedicare a qualcuno, ma lasciamo perdere. Mace, Mai Più featuring Fabri Fibra, Fulminacci e Vince.

0: Abbiamo appena ascoltato Mai Più, che pezzone, ci sono veramente affezionato, ma come a tutto il progetto Maya abbiamo avuto con noi qua in questa giornata Ricky Cardelli, che è ancora qui. Bella Ricky.
1: Ciao ragazzi, come state?
0: Grande, siamo ancora vivi, siamo ancora sul pezzo, carichi. Tra l'altro abbiamo fatto un ascolto veramente splendido. Su questo Mai Più, dacci qualche feedback, Ricky, e poi tra poco arriverà anche Lumière.
1: Beh, sicuramente è uno dei pezzi con uno dei ritornelli più forti del disco, perché veramente Fulminacci l'ha sparato veramente al settimo cielo. E mi piace molto l'idea che poi ho avuto di usare questo breakbeat proprio spezzato, quasi appunto half beat, e tutti i synth che ci sono sotto. Ha fatto veramente un gran lavoro Simone sulla base. Poi vabbè, ovviamente ospiti illustri come Fibra lo rendono ancora purtroppo un gioiellino. Poi alla fine dell'album comunque tiene su molto il livello, devo dire.
0: E poi è uscito anche questo pezzo qualche giorno fa, ecco, con Fibra e Neffa, quindi proprio cade a pennello anche in questo nostro ascolto che stiamo facendo oggi.
1: Sì, sicuramente Fabri Fibra non c'era nel disco vecchio con i cantati, invece adesso insomma è un bel nome sicuramente. Sì.
0: Ricky, ora
1: devo dire che ha quasi cantato, no? A un certo punto è uscito anche un po' dalla sua comfort zone, credo, di rap.
0: È vero.
1: Classico.
0: Ora Ricky, ti vorrei chiedere prima un ultimo feedback su com'è stata questa esperienza, lavorare con tutti questi musicisti, tutti questi cantanti. Poi ti volevo chiedere anche qualcosa riguardo te, che cosa sta bollendo in pentola, che cosa farai, perché so che sei un musicista molto molto occupato, mettiamola così.
1: Allora, il progetto con Macy sicuramente è stata una delle cose più importanti che sono successe poi dopo il Covid, che era un periodo buio, e come aver visto veramente la luce nell'ultimo periodo, insomma, questa cosa mi ha dato molta soddisfazione, lavorare con questi musicisti di cui poi ero fan, Enrico Gabrielli, Fabio Rondanini, Venerus, tutte queste persone, insomma, io stimavo molto. Adesso siamo una famiglia e facciamo bella musica insieme, sono veramente felice di questa cosa. Scusate, devo ringraziare, mi fa piacere ringraziarlo pubblicamente, il mio amico Giulio Godugong, che è stata la persona che mi ha fatto conoscere con Mace, perché quando era il momento in cui lui stava cercando musicisti, Godugong, con cui io ho registrato il suo album Meredith, se andatevelo a sentire perché anche lui è un artista veramente incredibile, avevo fatto molte, molte cose con Giulio, quindi quando è stato il momento di pensare musicisti che potessero un po' avere questa ispirazione che veniva sia dai Beatles ma anche dal funk, dal rock psichedelico, che sono le mie due grandi passioni, sì. Fin da quando insomma ho cominciato a suonare, i Beatles sono sempre stati la scuola di musica per noi, e poi quando ho sviluppato poi il mio discorso musicale parallelo, il funk psichedelico e il rock mischiato di George Clinton e Funkadelic è stato una delle rivelazioni musicali che veramente mi ha sconvolto la vita. E con Mace diciamo che è stato proprio la scintilla che ci ha fatto proprio capire che eravamo un po' fatti l'uno per l'altro in questo momento, proprio dove lui cercava una persona che avesse queste influenze per poterle riversare in una musica nuova, ecco.
0: Bellissimo.
1: Quindi sono veramente grato a Giulio che ci ha fatto conoscere, e spero che questa cosa vada avanti insomma un po', fino a che non si diventa vecchi,
0: ecco. Esatto. No, siamo ancora freschissimi, Ricky, tra l'altro noi ti aspettiamo
1: anche
0: qua,
1: perché appunto ormai non sono più un giovane, quindi
0: ma sì, sei freschissimo, Ricky. Noi tra l'altro volevo dirti che ti aspettiamo anche qua come Radio San Marino, appunto, a parlare anche di cose extra che tu fai. Io ti ringrazio di cuore per essere stato in questa puntata di Republic, che io ho amato, anche come ho amato il progetto Maya e come amo la tua musica. Ci salutiamo con Lumière, ci dici qualcosa riguardo questo pezzo al quale hai lavorato anche tu?
1: Sì, allora su Lumière sono particolarmente affezionato, che è nato un po' da una di queste jam appunto in Toscana.

0: su un giro di accordi, di tastiere e di basso, e lì si sente proprio l'influenza del rock psichedelico, un po' alla Doors, se vogliamo usare anche proprio le parole di Mace. Però in una maniera che non è mai nostalgico, e questa è la cosa bella di questo disco, che comunque i riferimenti al passato sono tutti riferimenti che vengono comunque portati nel futuro. Secondo me, io ho sempre cercato di fare questa cosa qua anche con Funk Rimini, cioè un funk che non sia nostalgico ma futurista, e lui ha fatto questa cosa sfruttando, diciamo, i suoni degli anni 70, 60 in questo caso, di Lumière, perché proprio anche questo beat tre quarti, questo valzerino alla marcetta psichedelica un po' dark, acida, l'idea di farci rappare Easy, di farci rappare Astro Boys, che non ha mai, scusa, Digital Astro volevo,
1: esatto,
0: dire,
1: bravo,
0: che non ha mai ascoltato i Doors probabilmente nella sua vita, e quindi è veramente venuta fuori sta roba assurda, secondo me.
1: Piaciuta anche molto, è una traccia che sta andando forte, è piaciuta molto.
0: Ma perché secondo me stupisce l'ascoltatore, finalmente ha capito come una boccata d'aria fresca mischiando tutti i generi, anche chi non ha mai ascoltato rock psichedelico sente Meteore, sente Lumiere, poi capito magari scopre delle cose che gli piacciono e non sapeva invece prima, quindi chapeau a Mace per aver portato una boccata d'aria fresca comunque in un genere che magari stava un po' diventando auto, come si dice,
1: è vero, autoreferenziale,
0: un po' autocelebrativo. Bravo, e autoreferenziato,
1: è vero. È vero, diciamo che crea un po' uno spaccato questo progetto Maya, chissà, ci sarà un pre Maya, un dopo Maya, dai, a parte gli scherzi, comunque veramente ha cambiato un po' le regole del gioco.
0: Giacomo Nobe aveva iniziato questo percorso, secondo me con Maya ha proprio voluto mettere il tassello su questa cosa qui che la fa lui e basta.
1: Fighissimo.
0: Poi dopo noi continueremo a fare musica, facciamo anche i nostri dischi con Funk Rimini, a giugno esce un disco di Capofortuna che è il mio progetto.
1: Bravo, infatti,
0: quello un po' più, diciamo, elettronico con DJ Rame, quindi poi tutte queste energie insomma fanno sì che poi quando torno in studio io sono mega gasato perché faccio un sacco di musica nuova che non vedo l'ora di farvi sentire, perché tutte queste influenze ovviamente mi hanno portato anche a me a sperimentare cose nuove che sto cercando di mettere un po' anch'io a fuoco, ecco.
1: Bene, bene, Ricky Cardelli nel posto, Republic, ti ringrazio di cuore, sei un fratellone, un musicista incredibile, andatelo a seguire.
0: Grazie Lore, un abbraccione
1: a te, continuate ad ascoltare il disco Maya di Mace, c'è anche lo zampino del nostro Ricky all'interno, ci risentiamo prestissimo, Ricky, ok?
0: A presto, grazie di cuore, ciao a tutti.
1: Grande, ci salutiamo con Lumière. Republic.

buona serata. Sono le 20. Radio

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino.
1: Dito nella piaga, Miss Italia. Come non mi

0: senti, senti. Radio San Marino. Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino.
1: Novità.
2: Dito nella piaga, Miss Italia.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Ultimo, tutto.

0: passando da qui.
1: Solo i numeri uno.
0: La radio che senti.
2: La radio che senti.
0: Radio San, radio San Marino. San Marino.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Dito nella piaga, Miss Italia. Come non mi